e mi rute in compagnia. Nomi re che tola, e noce, e ria. Con yod me romo, con yod me peto. Con ayate y pobor, el espíritu tuyo.